0: Qui bimbe di noti. E se ti schizza io fenomeno.
1: C'è tale fantose.
2: Già voi, si può dire.
1: Pagano.
3: Risitola di noti.
1: Grazie.
4: Pianista e signora. Preparato spazio.
1: Levate la chitarra sin passare a buscar qualche altro.
0: Signora.
3: Pero mirad que tenemos poco tiempo. A ver si perdemos el tren.
5: Conectate con nosotros. 488-096. Transmite LRM 340 FM Acero en 104.1 MHz desde sus estudios y planta transmisora, ubicados en la calle Rivadavia 258 de Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, República Argentina.